0: prima legna. A può bere la tema, ma lega le corna. Quindi poi prenda figo a prima legna, mi sita. Si hai assinna o ma lega la buia. Quindi poi prenda a me lo corre. Mi ha mtanda non è spazzata. E la tana di mone che incomendente con pene. What song che incomendente. Ida da mu di sisa. Come mu tano a prima legna.
1: Jesu wakwathuma omnye umfundi wakhe kuMateyu 17:27. Wathuma omnye wabafundi bakhe elwandle. Uthi jonga hamba uye elwandle uyoloba inhlanzi. After ilobile inhlanzi uyivula umlomo. Xa ivula umlomo uzokhupha imali kuyo. Miracle yokuqala uJesu ayenzayo edibene nefinance. Uthi jonga uzoloba inhlanzi emveni koba ulobe nenhlanzi uzokhupha imali enhlanzeni. Ngamanye amagama kunento eziyi-2 esizibonayo apha. Sibona umyalezo, sibone nokwenziwa komyalezo. Kuyenzeka ukuthi umyalezo abe khona and kufuneke enziwe lo myalezo efuneke enzekile. Now ndifuna sibambe into eyi-1 apha, sizawuthandaza nabantu bakaThixo. I feel like ngomso kunenhlanzi ezovula umlomo. Kunenhlanzi ezovulwa umlomo kusasa. Umyalezo ubekiwe nguYehova ukuthi masivule inhlama sizilobe. Emveni koba sizilobile sivula umlomo. Ngokusasa khona umlomo esizawuvula wenhlanzi. Kunomntu othe ekhaya kuvalekile. Kunomntu othe ekhaya izinto azihambi kakuhle. Kunomntu othe ekhaya izinto ziyabheda kuvalekile. Sizawuvula apho kuvalwe khona. And apho kuvalwe khona asinangxa ukuthi kuvalwe nini. Asinangxa ukuthi kuvale bani evalelani. Kodwa kusasa sizawube sithi isikhiya. And nayo uzokothuka ukuthi kuvuleke kanjani. Ifinance yalo mntu iphume kanjani. Imali yalo mntu iphume kanjani. Ngoba siyamba nomavula kuvaliwe. Jehova okwaziyo ukuqhaqha apho kubotshwe khona.
2: My God.
1: Onke ama

pensando. Wangibuza washo inhlonipho nayeyazi izimali zami zongazi. Wangibuza kucebisa kanjani. Wangibuza kusomnandi fokalwa nayeyazi izimali zami.